Caffè Jazz. Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

0: Caffè, in FM in Veneto, Trentino Alto Adige e Ferrara. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
1: I'm doing this for all my ladies. I know you're thinking, yo, it sound like a lullaby, right? But this is for you. Get into it.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimi anche oggi con tante notizie all'interno del magazine, prontissimi anche a trattare vari argomenti di quotidianità e non solo. Per esempio, ho scoperto che in questi giorni, lo si vede sui social, c'è un ritorno al passato. Oggi mandiamo tantissimi messaggi, no, vocali scritti, vocali anche di 10 minuti che andrebbero bannati. C'è una cosa molto vecchia invece che sta tornando sorprendentemente di moda e sono le cartoline.

lo mandiamo subito a qualcuno. Eppure proprio adesso che siamo iperveloci, no, a raccontare un po' la nostra vita, sta tornando una cosa lentissima, quella di spedire cartoline. Innanzitutto, avete mai spedito una cartolina? Lo stanno facendo soprattutto i giovani, località di mare, città d'arte, piccoli borghi. Sempre più negozi stanno raccontando un aumento assurdo nella vendita di cartoline, ma non come souvenir da tenere, ma da spedire davvero ad una persona. E si scrive a mano, si scrive un pensiero, si sceglie una frase, si attacca a un francobollo, si aspettano dei giorni e poi arriva a quella persona lì. Ed è proprio questo il punto, la lentezza, no, che manca. Molti dicono che una cartolina vale più di un messaggio perché richiede del tempo, richiede presenza, richiede anche il pensiero, no, di fare una determinata cosa. Non puoi inoltrarla, un messaggio broadcast, non puoi modificarlo. E forse ci sta tornando il bisogno di cose che lasciano una traccia fisica, qualcosa che resta in un cassetto, su un frigorifero, ma anche dentro un libro, una cosa che è intramontabile.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: C'è una cosa curiosissima che molti negozi stanno studiando per l'imminente estate 2026, che sono i profumi degli ambienti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Siamo sempre nel nostro contenitore musicale di notizie, il magazine The Meg con Yuri Caliolo. Parliamo di quello che accadrà presto per l'imminente arrivo dell'estate, quando entra appunto questa stagione e cambia anche il modo in cui percepiamo determinati posti. Infatti tantissimi locali, hotel, negozi stanno investendo sempre di più su una cosa invisibile ma molto potente, cioè il profumo. Si va di odore di cocco, di agrumi, di lino pulito, anche l'odore del mare, no? Si può riportare tramite un profumo, la crema solare. Sembra una sciocchezza, ma dietro c'è uno studio enorme sul comportamento delle persone, perché i profumi attivano ricordi immediati. Magari senti una certa fragranza e all'improvviso ti ricordi una determinata vacanza, un posto che hai visitato, una spiaggia, una serata vissuta. Ed è curioso perché oggi le città sono sempre più visive, piene di schermi, di insegne, di immagini. Invece tanti brand stanno tornando a lavorare su qualcosa che non si vede, che è l'atmosfera. Alcuni bar, ristoranti stanno creando proprio un'identità olfattiva, proprio per far associare quel posto ad una sensazione precisa. E alla fine funziona davvero, perché ci sono degli odori che riescono a farti sentire in estate, ancor prima di uscire da quel locale.

Oggi cos'è che abbiamo sempre a portata di mano? Domanda da 0,01 centesimo, se dovessimo giocare al milionario, è il telefono, no? Il nostro miglior amico, il nostro miglior confidente, l'oggetto più utilizzato dalla maggior parte delle persone, lo usiamo per tutto, soprattutto per messaggiare, per sentirci con altri, per fare delle foto. Beh, sta cambiando qualcosina, perché in alcune città stanno tornando le cabine fotografiche, quelle antiche, no? Di un tempo, quelle delle fototessere.

c'è un bel ritorno, cari amici, per questo anno, questo 2026. Oggi noi abbiamo telefoni capaci di fare delle foto perfette con una risoluzione fantastica, no? Sembrano veramente delle macchine fotografiche professionali. Però c'è una bella cosa, c'è un ritorno, che sono praticamente le cabine delle fototessere, che stanno tornando in tantissime città, quelle strette un po' vintage, quelle con il flash, tutti siedi, magari con un amico, foto che non escono perfette, però comunque sono dei ricordi che noi avremo, porteremo, possiamo anche incollarle, mettere sul frigo. Ed è una cosa bella, perché tante città ultraurbane, tante città enormi, no, stanno cercando di tornare un po' indietro nel tempo, ed è una cosa che si vedrà sempre più spesso, soprattutto per quella che arriverà adesso, cioè l'estate 2026.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calioro. Grazie mille a tutti per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, come sempre. Fate i bravi, ma non

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto la polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
4: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma. Radio
10: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora un saluto e una buona mattinata. Non si registrano al momento particolari disagi lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione Trieste. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori, come di consueto, che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque a più tardi e grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 9h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati sulla 57 tangenziale di Mestre. Per il traffico sostenuto si registrano code verso Trieste e Fraterraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Rallentamenti nella stessa direzione si registrano tra Marghera e la rotatoria Miranese, mentre sulla carreggiata verso Padova segnaliamo la presenza di lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Ci spostiamo sulla tangenziale Limene. È avvenuto un incidente sulla carreggiata in direzione Bassano nei pressi di Padova Ovest. Al momento risulta occupata la corsia di sorpasso, non si registrano comunque disagi. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che per lavori fra le 21 e le 6 questa notte sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre fra le 21 e le 6 chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano a causa di lavori. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. Futuro Nazionale, la forza politica del generale Roberto Vannacci, continua ad aumentare i propri numeri in Parlamento. Dopo Laura Ravetto, Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo, si parla di prossimi altri passaggi di casacca verso il partito di Vannacci, che potrebbe presto raggiungere i 10 deputati necessari per formare una componente alla Camera. I giornali poi danno notizia di grossi aumenti di iscrizioni per Futuro Nazionale nei territori, mentre i sondaggi, come quello di SVG per il TG La 7 del 1 giugno, comunicano che Vannacci al momento avrebbe superato la soglia del 4%, posizionandosi per esempio sopra Calenda, sopra Renzi e sopra anche Più Europa. Immigrazione, sicurezza e identità nazionale sono questi i temi principali di cui Vannacci si fa portatore e che evidentemente riescono a fare breccia sull'elettorato di destra, visto che Futuro Nazionale ha già tolto nomi e consenso alla Lega e probabilmente il prossimo passo sarà quello di aggredire a livello elettorale Fratelli d'Italia. Perché Vannacci, a differenza di Salvini e Meloni, non è ancora stato messo alla prova, non è ancora andato al governo. Vincere le elezioni significa confrontarsi con la realtà, e Meloni e Salvini hanno dimostrato che è possibile promettere mari e monti, stare 4 anni al governo e non aver fatto nessuna riforma sostanziale. Mentre Vannacci, parlando alla pancia del paese, riesce a intercettare quell'elettorato di destra deluso da chi, andando appunto al governo, ha dovuto fare i conti con la realtà che è molto più complessa dei proclami elettorali. Il generale, invece, deve ancora essere messo alla prova, quindi risulta a suo modo ancora credibile. Tanti elettori gli concedono quindi il beneficio del dubbio. E l'ondata di indignazione che la sinistra e pure parte della destra gli rivolgono non fanno altro che alimentare la sua narrazione che lo vedrebbe antisistema contro quell'establishment che ha portato il resto della politica a non parlare più al cittadino comune. Nel suo ormai celeberrimo libro Il mondo al contrario, Vannacci scriveva, cito testuale: «Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione. Non solo ve lo dimostra la natura che a tutti gli esseri sani, normali, concede di riprodursi, ma lo dimostra la società, rappresentate una ristrettissima minoranza del mondo». E chissà cosa pensa il generale di Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco a cui spesso Futuro Nazionale viene paragonato. La forza politica tedesca come co-presidente Alice Weidel, che è dichiaratamente lesbica, ha da anni una relazione con una donna e ha pure adottato due figli. Weidel anni fa ha dichiarato: «Sono di destra per la mia omosessualità, non nonostante», e ha spiegato

0: le cose. Torniamo all'Italia. In attesa delle elezioni previste per il prossimo anno, Roberto Vannacci e Futuro Nazionale continuano a macinare consensi, che ci piaccia o meno, e stanno togliendo voti e personalità alla destra di governo, che, quando si andrà alle urne, dovrà fare i conti per un'eventuale coalizione anche con questa forza politica. Quello che si vede è un partito in crescita, forse l'unico in tutto lo scenario politico. Per questo motivo i sondaggi di questi giorni rischiano di diventare datati in brevissimo tempo. Se Vannacci riuscirà ad attingere anche dal gigantesco bacino elettorale degli astenuti, potrebbe diventare un attore rilevante alle elezioni 2027. Ed è evidente che demonizzarlo, come ha fatto gran parte dell'opposizione, non serve a nulla. Gli elettori di PD, AVS e 5 Stelle non andranno mai alla corte del generale, mentre la polarizzazione dello scontro politico potrebbe giovare soltanto a una persona, che risponde al nome appunto di Vannacci Roberto. Con questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti, vi basta cercarci su Google.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
3: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto dalla nostra redazione e ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per il traffico intenso segnaliamo rallentamenti in uscita allo svincolo di Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare ancora una volta agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, sempre fra le 21 e le 6 e sempre sulla Brescia-Padova resterà chiuso per lavori anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Ricordiamo in chiusura agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Auguriamo buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Only goal.
2: Only goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Caffè.
10: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona mattinata e ben ritrovati. Traffico regolare al momento lungo la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte sulla 4 Brescia-Padova fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. Chiuso inoltre lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 a partire dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7, resterà chiuso il tratto tra Porto Gruaro e San Sino di Livenza in entrambi i sensi di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Sino per chi proviene da Venezia, resterà chiusa inoltre l'entrata di San Sino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Che è
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno amici miei cari, è il 5 giugno, siamo qui per il nostro venerdì del nostro macchiatone come sempre, e domani ci sarà il meglio di, ma intanto rimanete con noi, tra poco
7: il macchiatone.

giornali nazionali, il Corriere della Sera dice che salta la tregua con il Libano. La Repubblica invece, io vi dico i titoli che si vedono subito, Ritorno al nucleare, primo sì. Noi avremmo dovuto farlo all'epoca, il nucleare. È inutile che ci prendiamo in giro. Adesso è un po' tardi, la Francia l'ha fatto, noi no. Vabbè, compriamo l'energia da loro. Andiamo avanti così. Putin, Zelensky, segnali di pace, lo scrive La Stampa. E poi Grazia, Graziella e Mattarella. Sta storia della Minetti la riporta il fatto è molto sensibile, la storia della Minetti, per il fatto è una notizia importante, ma anche per il resto del Carlino. Minetti, il colle in campo, ma influenzati sulle grazie. L'Italia riapre al nucleare, invece lo scrive anche il Messaggero, e così via. Poi ci sono gli altri giornali che sapete da che parte stanno. Libero scrive Rivoluzione Lega, Zaia scende in campo, Salvini convince l'ex governatore Veneto ad accettare il ruolo di vice segretario. E poi 30 anni di bugie, lo scrive il giornale sulla storia di Dell'Utri, e la Fittopoli della sinistra lo scrive La Verità.

Al sud in Calabria un fronte ampio contro il caporalato e sarebbe ora. Poi la lite dal mattino per i contratti di lavoro, l'altra voce. E vediamo un pochino in Molise che cosa fa. In Molise c'è un giornale solo. Pietracatella oltre 160 audizioni, paese sospeso tra silenzio e paura. Andiamo invece in Sardegna. In Sardegna l'Unione Sarda allarme riabilitazione, attesa infinita. Perché? Perché si parla di case di comunità, raggiunto il target, ma a regime entro il 2027. Mentre per quanto riguarda la Toscana, il Tirreno scrive: la burocrazia blocca la riapertura del Caprilli. E poi incidenti sul lavoro ancora, e ragazzino picchiato a scuola. La mamma denuncia l'aggressione del minore da parte di un coetaneo. Mi ricordo quando andavo a scuola io alle elementari, ci davamo di quelle bastonate in giardino, ma mica intervenivano mamme, elicotteri, eccetera eccetera. Forse le cose sono leggermente cambiate. Ok, altro, qualcosa di siciliano? La Sicilia, Cepfas, riflettori sulla Parentopoli, i PM chiedono l'arresto di Gallo. E poi la notte brava di Taormina, Taormina, devo vedere cos'era, che è casa mia. Individuati un 24enne e un 25enne, entrambi di Messina, stop del sindaco De Luca alla discoteca. Ecco, hai capito? Così, Taormina, io ce l'ho molto nel cuore. All'epoca non succedevano queste cose. Quando lavoravo io lì c'era un signore con gli occhiali e i baffetti all'ingresso, piccolissimo, che era il buttafuori, ma lui se ti guardava tu dovevi stare buono, perché avevi già capito che dovevi stare buono. Adesso non è più così.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

Altra puntata con Serenella Salomoni per il macchiatone di oggi. Poi tra l'altro ricordatevi che Serenella Salomoni potete trovarla anche sui social, quindi se vi perdete qualche puntata da noi potete recuperarla nei suoi canali, insomma sui vari, un po' su tutti i social. Digitate Serenella Salomoni psicoterapeuta e trovate tutto. Oggi parleremo di amicizie al lavoro. Mamma ragazzi, che tema caldo. Tra poco con Serenella Salomoni qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno Serenella, buongiorno e bentornata.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, nostra psicoterapeuta, tra l'altro, che trovate anche sui social se vogliono cercarti, oppure anche www.serenellasalomoni.it.
1: Certo.
0: E poi trovate tutto lì. Oggi parliamo di amicizie al lavoro. Mamma ragazzi, esistono,
1: sì.
0: Ma le amicizie al lavoro esistono, poi esistono? Funzionano?
1: Ma sono difficili, però tu devi pensare, Alberico, quel tempo che passiamo con i colleghi, cioè gran parte della nostra giornata la passiamo con loro, quindi parliamo di tante cose, condividiamo spesso anche la pausa pranzo, l'aperitivo, sì, appena finito il lavoro, oppure cena, dove passiamo magari a parlare anche di fatti molto personali. Quindi da questo punto di vista noi possiamo capire che questi sono dei segnali dove capiamo che con i colleghi c'è un ottimo rapporto.
0: Sì.
1: Anche perché vengono condivisi molti ambienti, quindi ritmi delle giornate più o meno piacevoli. A questo punto ci possiamo chiedere se questa è un'amicizia consolidata o semplicemente un legame dovuto alla situazione lavorativa. Se per caso cambiate lavoro, smettete anche di frequentarvi con quelle persone? Devi sapere che Forbes ha citato un'indagine che afferma che oltre il 60% degli intervistati ritiene di essere ancora in buoni rapporti con il collega con cui aveva legato nel lavoro precedente. Quindi questo dicono, e invece ci sono altre ricerche che afferma che le amicizie nate vicino ai 40 anni e in contesti lavorativi stabili e positivi hanno una maggiore probabilità di durare e spesso danno anche un maggiore benessere personale. Naturalmente, quando qualcuno dà le dimissioni ci si rende conto di come qualcosa sarà inevitabilmente destinato a cambiare, e questo dobbiamo cercare di accettarlo, e accettando questo possiamo anche accettare un'amicizia che magari c'è sempre, però okay, è cambiata.
0: Molto chiaro, come sempre. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi.
0: A presto.
1: Baci baci.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva un'area azione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5º successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico sostenuto si registrano code in direzione Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. È sempre il traffico intenso a provocare code in entrata allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4 per segnalare rallentamenti con code, questa volta dovuti a lavori fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Resterà chiuso inoltre sempre fra le 21 e le 6 anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che è possibile cliccare sull'apposito banner entrando nel sito di Infoviaggiando per potersi iscrivere. Con questo è tutto, buon viaggio e a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vediamo i giornali del Veneto, anche il Gazzettino riporta la notizia: l'Italia riapre al nucleare, ma insomma lo sapevamo e ora le cose sono abbastanza chiare. Sul Corriere delle Alpi, il primo vertice tra regione e governo, verrà istituito un tavolo tecnico per recepire le osservazioni, obiettivo ridurre dove possibile i divieti, costruire e ristrutturare stabiliti dall'autorità di bacino, mappa del rischio, ora si tratta. Giustizia appesa ai nonni vigile, mamma mia ragazzi, siamo a livello, il mattino stanno ladri dappertutto, ci sono ladri dappertutto, ma dappertutto, anche ieri sera c'è una cosa nei gruppi cittadini dove, non lo so, lo saprete anche voi di sicuro. La corsa alle poltrone d'oro, lo scrive la nuova di Venezia e Mestre, non solo assessori, il neo sindaco di Venezia deve nominare amministratori in enti e fondazioni, nel gruppo OVM gli incarichi più pesanti, in Veritas vanno scelti 4 membri del CDA. Poi vediamo un pochino, in Romania la base dei migranti, la Tribuna lo scrive, e l'Arena, TAV Verona-Brescia, avviati i primi test, treni già sui binari. E il Corriere del Veneto scrive: con l'autonomia più soldi in sanità. E Stefani e l'audizione a Roma, se il nuovo testo verrà approvato, nuove assunzioni e aumenti dei salari. Così sapete, lo so, è un'ora strana questa per avere una, non è una rassegna stampa, è solo un ricordare quali sono i titoli più importanti dei giornali più importanti, in modo che se per caso qualcuno se li è persi, sapete che il macchiatone non lascia indietro nessuno. A tra poco con la musica.

Estate che arriva, estate che ci stiamo vivendo, si sta al sole, ci si scotta, ma non ci si scotta mica solo al sole, ci sono anche altre cose, per esempio camminare sulla sabbia, ne parleremo tra poco con il nostro dermatologo di fiducia, il dottor Edoardo Zattra, e voi rimanete così intanto all'ascolto e poi sentirete che cosa c'è da dire. A tra poco.

0: Tornato al dottor Edoardo Zattra, dermatologo dell'ULSEI di Padova e ormai il nostro dermatologo da sempre. Ciao Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ci è venuta così un'idea, nel senso, parlando, sai, quando cammini sulla sabbia, la sabbia rovente, c'è sempre quello che fa il rambo della situazione, non si mette le ciabatte e poi tutto un tratto si ritrova i piedi scottati. Per carità, ci sono anche quelli che hanno una pelle molto grossa sotto il piede, ma ci si può scottare lo stesso. E che cosa succede quando ci si scotta sotto il piede?
1: Allora, in effetti le ustioni al mare non sono solo quelle del sole, ma possono essere dovute alla sabbia, ad esempio se abbiamo i lettini, quelli di alluminio magari colorati di nero, le macchine eccetera. Diciamo che valgono i principi generali di trattamento di tutte le ustioni, quindi appena ci accorgiamo del fastidio, ovviamente smettere di tenere a contatto con la superficie calda e soprattutto acqua fresca, perché è importante asportare calore più in fretta possibile dalla pelle. Anche se dici ormai il danno è fatto, non è vero. Al mare c'è il mare, quindi abbiamo una enorme fonte di acqua generalmente fresca, quindi buttati immediatamente nell'acqua, e se non c'è il mare il rubinetto, acqua fresca, perché è importante togliere il calore più in fretta e più a lungo possibile.
0: E mi viene anche un'altra cosa: quando ci mettiamo la crema solare ce la mettiamo sul corpo, mentre molti pelati non se la mettono sulla testa. Io per esempio, adesso che comincio ad avere praticamente anch'io questo problema, ormai ce l'ho da tempo, mi raso tanto i capelli proprio per avere meno problemi, ma non mi metto la crema in testa. Forse sbaglio, probabilmente.
1: Sì, perché il cuoio capelluto è una zona critica sia per posizione sia per il fatto che è una pelle che normalmente per metà della vita non ha ricevuto raggi ultravioletti, quindi se la crema, come a molti uomini, risulta scomoda, unge, cola, dà fastidio, si può ripiegare sul classico berrettino, e quindi che è molto più comodo, molto più semplice, e ricordando che deve avere una bella tramatura grossa, perché il trucco è guardare verso il sole, guardare il berrettino verso il sole. Se si vede passare tanta luce vuol dire che non ci copre abbastanza. Se invece ci copre completamente il sole, sappiamo che ci difende per bene dalle radiazioni ultraviolette.
0: Ok, grazie a Edoardo Zattra, buona giornata, a presto.
1: Ciao Fabio, grazie a tutti.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

Attenzione avvocati, perché c'è un nuovo esame, un'unica sessione annuale con due prove scritte e una orale, seguendo lo schema della riforma. Novità anche sulla responsabilità dei notai e il lavoro dei detenuti. L'esame di abilitazione forense trova una sua veste definitiva. È un bell'articolo che c'è oggi su Italia Oggi e vale la pena di leggere. Poi carburanti, nuovo taglio delle accise, questo lo riporta Il Sole 24 Ore. Mentre per quel che riguarda qualche notizia di sport, si parla di tennis, il derby da favola a Parigi alle 19, la sfida che vale la finale. E quindi un italiano sarà sicuramente in finale. E poi vediamo un pochino cosa c'era. No, aspettavo qualcos'altro, ma che non fosse calcio, ma depongo le armi e aspetto i saluti.

0: puntata terminata, abbiamo dato tutto quello che avevamo come sempre, potremmo dare di più, come diceva la nostra maestra a scuola quando i nostri genitori andavano al colloquio, ma noi intanto diamo quello che abbiamo. Ci sentiamo domani mattina alle 8 per un'altra puntata del meglio di. Intanto stiamo preparando anche l'estate. A tra poco, ciao!
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Gaffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sono invece dei lavori a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud, ancora una volta verso Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso con code verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio e code in entrata allo svincolo di La Tisana. E ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
3: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
4: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, ha arrestato 5 pregiudicati albanesi e sequestrato armi e droga. Il sodalizio criminale trafficava sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata prevalentemente al mercato padovano. Degli arrestati, 4 sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del 5º, un 31enne albanese, il più giovane del gruppo, il Tribunale di sorveglianza ha ripristinato la misura della detenzione in carcere per la violazione della misura alternativa alla detenzione a cui era sottoposto e che lo stesso durante le indagini ha violato reiteratamente. Nell'ambito delle attività di polizia economico-finanziaria finalizzate alla tutela delle aree protette della Laguna Veneta, i militari della Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Chioggia hanno sequestrato 157 tonnellate di rifiuti speciali e 2 motonavi trasformate in 2 discariche abusive. Le fiamme gialle hanno ricostruito oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati derivanti dai canoni di abbonamento su OnlyFans. Una content creator di Rovigo percepiva indebitamente anche l'indennità di disoccupazione NASPI, denunciata per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti di Polizia Economico-Finanziaria, la giovane avrebbe attuato la totale evasione fiscale per gli anni dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dai canoni di abbonamento pagati dai propri follower su OnlyFans per le proprie prestazioni. I militari hanno quindi proceduto alle contestazioni per violazioni in materia di imposte dirette e IVA, contestando anche la cosiddetta tassa etica, ovvero un'addizionale introdotta nel 2016. Che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico, anche se questa attività non è svolta in modo esclusivo. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
3: Radio Caffè Local News.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28, nonché in corrispondenza del bivio per la A23. Situazione complessa sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero. Per traffico intenso in direzione dell'Austria si registrano rallentamenti tra Affi e Trento Sud, 10 km di coda tra Trento Sud e San Michele e 6 km di coda tra Egnaora e Bolzano Sud. Traffico molto intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, con lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Il traffico è al momento regolare. Lungo la A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, proseguono invece i forti disagi per traffico intenso in direzione dell'Austria, con rallentamenti tra Affi e Rovereto Nord, 10 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Nord e 8 km di coda tra Egnaora e Bolzano Nord. Lunghe code per traffico intenso in direzione dell'Austria, anche sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa del traffico in aumento si sono formate code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre con incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si viaggia per lunghi tratti in colonna in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud a causa di traffico intenso. E sempre per traffico intenso verso l'Austria segnaliamo lunghe code anche sulla A23 Udine-Tarvisio gestita da Autostrade per l'Italia tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. L'Ausa è un'opera discreta, silenziosa, quotidiana.

0: poveri e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 distribuisce pane e generi alimentari alle persone più bisognose e fragili. Un servizio che non si è mai fermato in tutti questi anni e che rappresenta un approdo sicuro per molte famiglie e persone che vivono situazioni di disagio. Discreta e rispettosa la distribuzione del pane, ma anche di frutta, verdura e altri generi alimentari, avviene nella sede sotto i portici di via Cappelli a Padova, nelle vicinanze della Basilica Antoniana. Il bilancio dell'Opera Pane dei Poveri del 2025 registra purtroppo un 12,36% di incremento nella distribuzione del pane rispetto all'anno precedente, arrivando a 10 tonnellate e 484 kg di pane fresco consegnato a fronte di più di 10.000 richieste, 9% in più rispetto al 2024. È segno di una povertà che aumenta, sottolinea Don Livio Tonello, presidente di AUSA. La Polizia di Stato blocca un'autovettura con a bordo tre cittadini tunisini, rispettivamente di 20, 19 e 51 anni, a vario titolo gravati da precedenti per rapina, ricettazione e stupefacenti, di cui il ventenne trovato in possesso di un taser da contatto ad alta tensione ed una bomboletta spray urticante con impugnatura a pistola. La scoperta nel corso di un controllo in via San Fidenzio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campania in direzione Venezia. Inoltre si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Ancora per traffico intenso rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste, sempre verso il capoluogo friulano tra Sanduna di Piave e Cessalto e code all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria, ora segnalate tra Affi e Bressanone. Per lo stesso motivo continuano anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, le code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code già di 5 km in direzione Venezia tra Brescia Centro e Desenzano. Altri due incidenti sulla A28 Porto Goraro-Conegliano. Il primo provoca rallentamenti verso Porto Goraro tra Azzano Decimo e Villotta. Il secondo si è invece verificato in uscita a Cimpello e al momento non sta causando disagi. Ancora sulla A28 segnaliamo code per traffico intenso in uscita a Porto Goraro. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Affi e Bressanone. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Centro e Somma Campania e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, permangono lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Rovereto Sud e chiusa Val Gardena. Tornando alla nostra rete, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, chiuderanno lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano e lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
4: Local News.
5: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Caffè Local News. Intervento questa mattina dei vigili del fuoco nel comune di Cairano San Marco a seguito di un incidente stradale con conseguente incendio di una delle due auto coinvolte. La squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto ha provveduto ad estinguere l'incendio mettendo in sicurezza lo scenario. Nessuna persona è rimasta ferita. Rabbia canina, vaccinazione gratuita al via. La Regione Veneto va nella direzione che avevo proposto, un risultato importante per la sicurezza di tutti. Ringrazio gli enti preposti, Regione del Veneto, ULS 2 Marca Trevigiana e Comune di Vittorio Veneto per la loro decisione e per la rapidità con cui hanno finalizzato la scelta. Così in una nota Sonia Brescaccin, consigliere regionale del gruppo misto. Sono state circa 200 le persone che questa mattina hanno partecipato a Schiavon al flash mob promosso da CGL Vicenza, Fly CGL Vicenza e Fly CGL Veneto contro lo sfruttamento lavorativo, il caporalato e ogni forma di abuso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Una partecipazione significativa con delegazioni e attivisti arrivati da tutto il Veneto. L'iniziativa è nata in seguito al grave episodio avvenuto nelle campagne vicentine, dove un lavoratore agricolo è rimasto ferito durante l'attività lavorativa ed è stato successivamente abbandonato anziché essere immediatamente soccorso, un fatto che ha suscitato indignazione e che richiama alla memoria altre drammatiche vicende di sfruttamento che hanno segnato il nostro paese negli ultimi anni. È tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
6: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, lunedì pomeriggio alle 14.
7: Radio Caffè.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata a causa di un incidente. Segnaliamo code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra l'innesto con la 21 e Somma Campagna. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche, Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h02.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Caffè.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. In rogo di Crans-Montana-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
4: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
3: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo, Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivato oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la Premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
5: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75% poi di un 85% delle fonti rinnovabili, quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
3: Intanto dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo. Perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
6: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
3: Ed è tutto, buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona serata al traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna per lavori in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Verrà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest dalle 21 di oggi alle 6 di domani, sempre per lavori in uscita per il traffico proveniente da Milano. Dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno verrà chiuso il tratto autostradale della 4 Venezia Trieste tra Portogruaro e Sassino di Livenza per lavori in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Cafè.
1: Mrs. Jones.
2: Radio Cafè, si sente la differenza.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, il traffico è regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna per lavori in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Verrà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest dalle 21 di oggi alle 6 di domani, sempre per lavori in uscita per il traffico proveniente da Milano. Dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno verrà chiuso il tratto autostradale della 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e Sassino di Livenza per lavori in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.

0: Rouge.
1: Ogni venerdì su Radio Café.
2: Radio Café, il est 23h01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.

Café Mon Amour, la musica del cuore.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.